cur ci va in la notte, da Jon Guidon. Cur ci va in la notte, già stanga il malavur da vente o met. L'ora sa estu mesangel, dam quaedezza, dam dalet. Solva tu in armonia il travasce e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vignin cantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons de bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.